da iubire. Musica nare colori. Musica nare nazioni. Da mai adesso. Musica nare nazioni. Musica mi appartiene. Sinta scia. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Si mi faccio se mi sinta scia. A scia cumbreo io. Con musica io mi andrago stesso. Dentro che musica mi dà iubire.